0: animale proprio.
1: Come
0: on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on, Eduardo. Come on